tormenti, nel terror mio stolto, vedi a ceffi di birra in ogni volta. La pila, la colonna.

indugiar fino a notte mal sicuro, temo del sole. La cappella mecca un orto mal chiuso, poi c'è un cannetto che va lungi via i campi una mia villa. Me nota, ecco la chiave. Innanzi sera io vi raggiungo,

io le indossi e loro non monta il sentiero in deserto. Addio. Se urgesi il briglio, correte al pozzo del giardin. L'acqua nel fondo, ma a mezzo dell'accanna un picciol varco guida ad un antro oscuro, rifugio in

scelerato, buona parte! Sospendato, sfracellato e piombato nel sebù! E per ridica parola, forne giunge la notizia! E questa sera, grazia colata, veglia di gala Palazzo Farnese! Ed un'apposita nuova cantata con Floria Tosca.

0: rispetto, eccellenza, il gran giubilo. Prestate per il Tedeum. Tu resta nome nuovo, e tu va, fruga ogni angolo, raccogli ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhi.

Da qui misericordia. Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli attavanti? Eccola!

0: vuoto!
1: Che hai detto? Che fu?
0: Si ritrovò nella cappella questo bagnetto, lo conosci?
2: Certo!
0: Il cesto del pittore, ma non di meno!

0: palazzo del pittor
1: avrà pranzato
0: nella cappella, non ne avea la chiave né contava pranzar, disse lui stesso, ond'io l'avea già messo al riparo. Liberami, Domine.

Cavaradossi, chissà dove sia, svanni sgattaiolo per suo sfregio.

0: pronto, entri in buon punto. O galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio, aiuto. E la signora seguimo la traccia. Già un'erba villetta tra le frate perduta. E la metrò. E si suona ben presto. Allo scavalco e lesso il muro del cianico e i miei cagnotti.

0: gelati.
1: Non si è trovata.
0: Accade, o traditore, c'è fuori basilisco. Alle porte!
1: C'era il pittore.
0: Ma Paradossi.
1: Chissà dove l'altro s'asconde. Ogni suo gesto mi accendo tradia dal beffar da ironia. Io lo trassinar